Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

y murachi de mi ostanza a mi marido en un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quanto dell'artigine entra nel mio vito e mi porta lontano, lontano. E stuendo dietro.

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. True radio mo baru, kun kunobi vitturja. E chi man parirà dall'isolo gaelu, kumu gidra passa e fali orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

sorrisi saranno. Sti fiori non son che bene. Non parla radio mica bene.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo chi aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia.

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica. Senti il dolore nella musica, si alzò del piano forte, ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

0: Actu, podcast, émission directe. Retrouvez votre radio sur corsicaradio.fr.
1: All'alto mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

avanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e dici a chi vuole sente, c'est trois mois que je voyais.

Sono nato per questi luoghi, appesi alle montagne, dove tu c'è tante case che si ne stanno orfagne, che erano tutte loro.

0: speranza che nos apri un nostro cuore un si giovino e borte. Spertimo un pezzo i pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi non ha più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in vi. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer, da vei e da mognano.
2: A quelli che sono soli, tutti abbandonati, tutti disimpiegati, tutti sfortunati,
3: se no pensiamo a voi.

0: I si barri sento un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta a garnuare. Jordi, Guilleni, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso giombo. È uno stu garnuare, chi vi ci porta?
1: Jesus.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obbro messa vinta, o mio cuore assai più d'un galà.

per te Corsica mia, lontano andaraglio, e sempre pronto risponderaglio, corso minestrone.

danze d'allegria. C'era in cuore a noi, come digeria, un respiro nuovo d'una sventurata.

Un paese spento da spensierata. La compagna guassa da ulasciagore, a città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara, a sento sbandare.

c'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino di Asipolo, Matteo, Memme e Santa Ciò, Giulio di Epiazzo, Pietro Calabrano e Zalivia Baracheda.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle soviolele in un mondo

La vita per tutti è comune. Il nostro rugore è come un fiore. Si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.